facile, più facile, più facile, più facile, più facile, più facile.